0: about to take this thing worldwide for the 2000.
1: Ora cosa ho costruito?
2: No, vieni a vedere.
3: Ho costruito io, vieni a criticare.